0: Guitar Legends, la collezione di libri dedicata ai più grandi chitarristi di tutti i tempi. Grandi volumi illustrati con memorabili fotografie d'autore e contenuti selezionati. I grandi della chitarra in una collezione imperdibile. Primo volume Jimi Hendrix a solo 1,99€, già disponibile in edicola e su diagostini.com. De Agostini.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima.
1: E per il gas?
2: Ottima.
1: Internet?
2: Ottima.
1: Mobile?
2: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Davvero?
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
10: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: CIF!
12: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000€ in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.

0: Com'è questa differenza, Taranai?
1: Abissale.
0: Già, su Radio Subasio questa è la musica di Taranai. La differenza sarà abissale anche per i bambini, i ragazzi che torneranno a scuola. Qualcuno è già tornato, perché ieri la scuola è ricominciata a Bolzano, poi via via, insomma, tornano in classe tutti gli studenti. Ma davvero questa sarà una differenza abissale, nel senso che in fondo anche per voi, così come per chi torna a lavorare, si torna un po' alla normalità ed è bellissimo. Ieri ce l'avete testimoniato, ritrovare i propri compagni, gli insegnanti e tutto il personale scolastico. Bambini, fatevi sentire, siete svegli? Voglio sentire la vostra voce, se ci siete. 348 075 80 60. E prossima settimana ricominciamo.